è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere dalla tua trappola. Ci sono caduto anch'io. Avanti prossimo, gli lascio il posto mio.